0: Sponsor Radio Rero.
1: Lasciate tutto ciò che ha creato fatto Cine, ha dico ma ti sta a punish. So Ray Ling, la chiele, per warn the Ray Bloody. Darn se ne erda la gale.
2: Dini of Eowyn, the Lord of the Changi, at least Moonish and the Wildish and